0: arroba Amor en tu Radio, una marca de Grupo Asir, conectando a millones. Amor 92.5. Solo música romántica.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?